Ai, volere capona se l'auguri, ma se la va con ta, ma la va con tu l'unghi. Io voglio come la tua